0: continuate?
1: Il finale mi manca, se voi l'indovinate, vi cedo la mia gloria.
0: La conquista mi tenta, mi